Vendo una fine na malloni, na idroni, da te travi alla mugiurroni, da cubiato un axilloni, che da fiato un alleroni, ma la loia di la vi, mia tutto, mia chi non mi to allo, mi. Vendo una fine na casevi, na chorevi, sti bagnera na psarevi, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μα άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το.

Mitton biyanede, mitton birazede, mitton agizede, utenaton fotografizete. Malaloya di la vi, mihe tutto, mihe.

Scania, i carivali meistero vulia. Chia se ne tocca nome toccanis, aleftikosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

separania, i canivali meistero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticos in faieris. I canè cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero una po'.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,